0: hai votat sì.
1: Hai votato sì.
0: O meno, non puoi spezzare.
1: E non puoi spezzare.